0: Hey, Jay, how did you learn those words to talk manu not the matchmaker like John? Everyone in the garden, Paco Vachon. Illusement, ma nigre staben, ou libel daben, ou timon ron baita. Nega in the garden, communiqué de presse. Kamas nous dînons, la quitte ou obstriotusement, magnari. Kamas 6-7 Terre-Neuve, Labrador. Et oh, oui, d'arnou, ou squatam. Non, monsieur, je côté, ou, oui, t'as nous, ça. T'as un, c'est ta donne, non? Moi, à peu, pète, t'as, l'autre, c'est, oui, la rentonde. Eh, on a rentablement, illusement, ne pourra pas, pas couvachant, quoi, quoi, illusement, mais tu m'écouches, la John.
1: Oui, quoi, Bernard, quoi, une autre qui donne, c'est une grande tête de Soukanda, Madine, Bourgadon, d'une direction, t'es venu, moi, que ça n'est pas tenu, une basse coulée, puis évidemment, là.
0: Tane nest te magne jilo ta ke mak te wan te tut me ko tona st so no de
1: a he te wan dina ne tam ha de lut so ne te ke bene nu na sen di onde da da da te wan dina na wan de ke de ta sta mi te wat ku de mi van fone sta na sta ne ko sta ne ti ti na wan tam no in te sa ne ti ti so so so wo da de sta ben de mo nu te wat de ne ke de ta wa ro Mane sta dete jini mi putto potetina non ne un ne frontiali harivenza che jini mi ne to wanna sta simue to wanna po sto na potetina non ne ne na dai ne tutta ne dete bane da me ne de corinstina ne et wanna to dai ne te sogno di dane go sta mane di dit shu manda da no cho cho fa se che du da non ne de passo mane che detto non mi du ma qui yano de lo Quebec Detto con lei il progetto di indiscrizione, non mi ha detto con vista si da te non caste, ma già mi è una spessione, sta bene, non mi ha detto con lei, ma è una cosa che non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi ha detto con lei, non mi Non, what we take no stamina for being a church of false in the area, and not to, in our new city, not the Stadagli, the Quebec, the government, the Nervas, the city of Madakuano, I do take a big madakta, the station, we have only to know the toast of the moment, now we need to see with Madak, we need to want to dictate the Sinat Nemo, that Et tu connais ce chinois, nous, qui donnait la constitution canadienne, il y a deux années, tu connais ça, je crois, d'où il y a, nous,